si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Agelfo, ti sconquasso.
1: Ma non ti vedo come un padre.
0: Ti rompi, Giuffo. Guai a te.

0: non si trova.
1: Non si trova.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: Pace, alfa, ovvia, voglia.
0: Senza tempo, tu operato.
2: Zitto, fissi.

0: altro scarno, bruno, o che ciel quali occhi. Voi chiedete
1: quel dell'inferno.
0: Adesso, adesso.

Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augusta, Giulia, Silvia, Augus

giardin della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte.

0: prima Sidonia di letto e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ed uno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E se corra va me in sospetto,
0: ed ognuno i
1: perini che frega di corra, ma che tenga il maglianimo aperto, e folleggi che nulla paventa per sé.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor cre-

salvarti dall'or che gelati lassù dall'immira chi son congiurati. Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. E tesi tra l'uno prorompere. L'ho visto

ha scelto l'orma dei passi stertati. Allo scambio di detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Fatti salva che al vago non scelita, di fuoco che salvarsi per noi. Ti salva dai popoli vita, questa vita.

suoi fuggiosi padroni da via sento l'ora dei passi spietati ma lo scambio di denti esecrati ogni idea svelata da brandì innocente sfidante

via, non dita, non teme, non l'aspetta di correre. Ma sai, per il mondo non è sicurezza, ma tu già, la verità.

0: ardite, ardite, ardite, bellezza. Ardite, ardite e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite.

vanne. Se in memore la mia clemenza plia, faccio di te, ascoltami, odio un consiglio.

aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

di strana sorte, se da te non mi aspetto altro che morte. La speri in van, senza timore o mai, libera in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobile opera.

così non è sempre. Che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Ora della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito frutta.

0: giudice prano importuno non v'è. La cara sua sposa è un angel per me.
1: Rapitela!
0: E detto, vai farlo
1: stasera.
0: Non pensi tu al conte?

0: piede? No. Né un dito? No.
1: Né un capello?
0: No. Non orlo né chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Bel costrutto.

0: tu resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io.
0: E troppo altiero.

fatta, si ripeto giù, se volete io non vi penso, il non ha ragione, con le donne, con le rosse, con la fiera, giocando con le mani, con la donna, con le fiera, mi d'amore, mi solletica, questa è una giusta gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, g